fume en estrato. Ese chanchi tati, unga binenda bano munga chani. Mesu puza amanzi, angiti auna mani. Wesi sinali vati, ukuzu shale pati. Tule ngati kuyasi, yonkinda bazama lainati.